Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Agiagurà, agiagurà. Rinda sta capra, una cosa pesante, pesante, senti. Mi giro qua, mi giro là. E a squarciagolo mi metto a contare da 1 a 300.

donna perversa, bugiarda, spergiura. Che posso fare? Se mi suicido, vedendomi morto, mi metto a paura. Ma già sparato, non mi sparo. A gente dice che è meglio cantare, la cittadinanza. E allora, voga, che è meglio per me? Ho venduto 300 carrozze, ho venduto 300 palazzi. A faccio lo pazzo. Ho fatto perché, ah, come vedi sta camone, come vedi sta camone.

0: Marisha, buonasera.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

0: due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due.
1: Addio fanciulle care, domani me ne vo, me vesta militare, cuscia bole sciacco, mettite già si logan, faccia stu coro vuost, per via che cedo il posto.

Sarajevo me. La vita militare non può saperla chi non la prova, certo è una vita nuova che gioie e pene nel cor ti dà. Sotto quel grigio verde, sotto il calore dei patri panni, ritorna di vent'anni, chi ce ne ha trenta, chi ne ha di più. La casa e la caserma, la tua famiglia, la compagnia, niente malinconia, contenti e lieti si fa il dovere. Ma quando nella notte tu resti solo di sentinella,

ma i genitori sono mie Mariana. Romantico mi sento e faccio sentimento, cantando una chitarra o poche lune. Ma come mi ha fatto mamma, mamma,

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Serenatelle maggio, di la casa ricorda, casa ricordo pizzero giardina, e casa stessa accorto cara malandrina, zitto zitto per piacere, casino se voscia da.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

e signorine Gabrighine fanno amore che marrucchine. E marrucchine si vuotene l'anze, signorine che panzannanze.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

farti un bel pranzetto per poterti un po' nutrire, c'è bisogno di che cosa? Delle lire. E se pensi andare a cena e sul mare per gioire, c'è bisogno di che cosa? Delle lire. Ma se questo è lo misuro, vinci allora che hai gelato e t'assonni perché il vino quasi quasi ti ha stonato. Finirà in tal maniera, veramente ti addormenti e la voglia di cenare.

vuoi farti un bel vestito per poter comparire? C'è bisogno di che cosa? Delle lire. E se tu devi comprare delle scarpe per uscire, c'è bisogno di che cosa? Delle lire. Ma se queste non mi sono, vinci allora che il vestito l'hai comprato, ma il tuo sarto non ancora te l'ha cucito. E se hai le scarpe rotte tu, puoi dire alle persone, è un culotto di pernice che mi dà morto e passione. Bisogna saper vivere, perché secondo me la vita, o miei signori, è passare i caffè. Un cuor di donna certamente in ben colpire, c'è bisogno di che cosa? Delle lire. E se vuoi andare a un posto per poterti divertire, c'è bisogno di che cosa? Delle lire. Ma se queste non vi sono, vinci tu d'essergli andato, tanto pure quel momento forse sarebbe già passato. E se tu non trovi donna che ti guarda anche in faccia,

0: aspetto giuramento, parlate casi uomini d'onore, amici, io chiagni e dico tradimento.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: A chi ha voluto dedicare?
1: A una persona cara, ad un amico. Scegliete voi la canzone che c'è stata.

inciarmava guerrigli contro il regime dei colonnelli. I carcerati in Africa, anni e anni, siamo tutti fratelli. I con sciopero era fame, libera e limpia senza un colpo e pistola. Io, pastore, che marciava che pecore ogni razza e ogni colore. Io, Susanna, 16 anni, in Uganda, prigioniere guerra. Io, ribelle con fucile puntato, che schio bastone, a ciracchi. I piccerini, piccerini, e facevo fatica con i miei ciucci. Io, a serva di povera, una vie malata in terra calcutta. Io, monaca santa, mi vesti.

una via umana. Una minoranza etnica, che la scompari pure a loro. Io ero palestinese, ma ciucano. Era una bomba.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Lei pensi per dispirto, voglio fa, voglio fumare. Io russo bonbon, saggiatore, che male c'è? Sulla spiaggia di Coronio me ne vado a passeggiare. Derrare non compesco le

La donna d'oggi, è inutile negarlo, non è più la bilancella. Oggi abolisce in pieno la gonnella. E sta gonnella a mette un collo a sé. Sta Maurizio non lo piace, lo farà se non gli va. O tennis, la pelota, l'ippodroma, palla nuota. Anche questa, la vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispirito voglio fa, voglio fumare. E tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è? Specialmente la mattina, con quell'acqua verde e blu. Come chiara la piscina, che dolcezza che vi su. Oh, preferisco il 900. Oh, come bella libertà. Voglio fumare. Che male c'è? La spaccata originale, non mi metto a combinare. Voglio far male il giornale per la mia eccentricità. Oh, preferisco il 900.

padre di Beppo, che tanto diletto ti dava. Ma ahimè, questa sera mia piccola fianna e amo ce la fama che stagli a Giuseppe. Oh Saveria, mia cara Saveria, io con questa miseria non mi posso ammogliare. Oh Saveria, mia soave Saveria, è una cosa assai seria, ma c'è poco

tengo in corpo un'insalata mezza fissata e una cipolla. Nel venire qui ho pensato, mi butta il fiato, ma il cuore bolle. Quando stavo da mizzo impiegato, assai profumato venivo. Ma no, se non tengo nemmeno un quattrino, se butto un pochino, che colpa ce n'ho? Oh, Saveria, mia dolce Saveria, butto pure miseria ed aumenta il tesor. Oh, Saveria, mia soave Saveria, è una cosa assai seria, ma c'è poco da fare. Non ti posso sposare. Oh, Saveria, Saveria, Saveria. Sono ai piedi di Pilato, mi si è sfonnato il pantalone. Sono uscito tesorino, con un scarpino e un scarpone. Sento freddo e non ho il calzoletto. Non ho il fazzoletto, ma ho il raffreddore. Ero pazzo di te innamorato, ma mo si è arrognato persino l'amore. Oh, Saveria, mia bella Saveria, se non c'è stessa miseria ti farei consolare. Oh, Saveria, mia soave Saveria, è una cosa assai seria, ma c'è poco da fa. Non ti posso sposare. Oh, Saveria, mia dolce Saveria, io con questa miseria non mi posso ammogliare. Oh, Saveria, Saveria, Saveria, è una cosa assai seria, ma c'è poco da fare, c'è poco da fare, non ti posso sposare.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio
0: 15,
1: Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che hanno le zampe palmate e non hanno le mani. Mai nessun piede ha toccato la luna, niente vaccini, ci vuole fortuna. Tutti i segreti del mondo li sai solo tu. E poi mi dici che la terra è piatta, davvero? Allora mi sei

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea e UNIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.it.

Pa se chiuvarà che la casa, sto sempre chiuso, non esco mai, muovendo non vena. Schiari giorni e piglie sue, se fa scura e sto sciatato, sente voce.

discombobulated.

What the hell is going on?

pieni d'olio. Vorrei silenzio intorno per ascoltarmi a fondo, giurare il mio ritorno. La verità è nascosta e quando ci parliamo mi dice una bugia per tenermi lontano. Hai mai avuto un sogno? Hai mai notato?

sì, voglio mangiare, sfiorarti le labbra senza baciare le uova.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alla musica d'autore e ai racconti che nascono quando le emozioni trovano il coraggio di diventare canzoni. Oggi entriamo in un mondo sospeso tra poesia, notte e introspezione, guidati da un simbolo antico quanto l'uomo, la luna. Da sempre presenza mitologica e spirituale, la luna accompagna l'immaginario umano come un emblema di trasformazione, mistero e rinascita. Nelle culture antiche era la custode del tempo interiore, della femminilità, del cambiamento ciclico e della parte più nascosta dell'animo umano. Anche la psicologia attribuisce alla luna un significato profondo. Rappresenta l'inconscio, la memoria emotiva, la sensibilità, tutto ciò che emerge quando il rumore del giorno si spegne e restiamo soli davanti a noi stessi. Il simbolo delle fragilità che chiedono ascolto, ma anche delle possibilità di orientarsi nel buio senza smarrirsi davvero. Ed è proprio da questo immaginario che nasce Figli da Luna, il nuovo album di Monacier, progetto artistico del cantautore e pianista casertano Giuseppe Russo. È un disco nato nel silenzio della notte, in quello spazio sospeso in cui il mondo rallenta e diventa possibile ritrovare la propria voce più autentica. Attraverso 9 brani, Monacier costruisce un viaggio emotivo fatto di assenze, amori perduti, legami che resistono al tempo e ricerca di identità. La luna nel racconto dell'artista diventa una presenza silenziosa, ma costante, una guida discreta capace di accompagnare anche i momenti più incerti. Tra pianoforte, lingua napoletana e sonorità che uniscono tradizione e sensibilità contemporanea, Figli da Luna è un lavoro che parla di vulnerabilità senza nasconderla, anzi trasformando esperienze personali in un linguaggio universale. Nel corso della puntata parleremo con Giuseppe Russo del significato di questo album, del rapporto tra musica e introspezione, della scelta del nome Monacier e di come la notte, il silenzio e la luna siano diventati elementi centrali della sua scrittura artistica.
4: Sai care, voglio sta sola, quando pazze che carto futuro.

0: E questo era un bellissimo brano di Monachier all'anagrafe Giuseppe Russo, che è qui con noi. Il brano si chiama Aprisse Note, fa parte del suo ultimo album Figlie da Luna. Ciao Giuseppe, grazie di essere qui con noi.
1: Ciao a tutti, grazie a te per l'invito.
0: Innanzitutto ti devo fare i complimenti per questo album, è estremamente poetico. E poi subito ti chiedo di togliermi una curiosità: perché Monachier?
1: Allora, questa è una bella domanda. Parte tutto un po' per gioco. Diciamo che, data la mia anche fisicità piccolina, è nata questa cosa che sono un po' fuggitivo. Qualche amico mi diceva anche: Mauro, mi pare proprio una chill. Perché anche nel mio modo di fare musica io tendo molto ad essere uno che si estranea, che si isola, per ritrovare un po' me stesso. E faccio la musica, per me è un modo per rinascere un po' dalle cose che voglio migliorare, dalle cose che voglio esprimere. E la figura del Monachiello mi serviva proprio come riferimento anche alla cultura napoletana, perché adoro la canzone classica napoletana, adoro proprio la nostra cultura, e nasce proprio per dare già l'idea che sia un progetto legato alle tradizioni.
0: Stesso Figlie da Luna, questo rapporto con la luna, quindi un rapporto molto emotivo, la Selene della mitologia, no? Un momento intimo di introspezione, l'emotività e anche la fragilità. Per te cosa ha rappresentato questo disco?
1: Questo disco per me ha rappresentato un percorso verso una mia rinascita. Ci sono tantissime cose che ho vissuto e che mi hanno portato a sentirmi, proprio come dico nel disco, vivo. C'è proprio una mia crescita personale, una mia meditazione verso qualcosa che mi rendesse ancora una volta, diciamo, vivo nel fare musica. E ho ringraziato proprio anche in un brano del disco, dico proprio un brano del disco si chiama Grazie Vita, proprio perché ringrazio la vita per avermi messo davanti agli occhi tante difficoltà, proprio
0: per poterle superare.
1: Sì, esattamente questo, sì.
0: Infatti molto spesso gli ostacoli non sono qualcosa che ci frena, ma ci spronano verso la forza di superarli e quindi di conoscere le parti più fragili ma anche più forti, perché la fragilità non è qualcosa di negativo, saperla riconoscere ci dà anzi una grande forza.
1: Sono assolutamente d'accordo, ed è proprio questo che mi ha spinto. Io ho voluto proprio spingermi oltre, non era nelle mie intenzioni costruire un album, è stato tutto un processo che è venuto in maniera molto naturale. Sono partito che volevo registrare delle canzoni, perché a me di base piacciono le canzoni. Io adoro scrivere canzoni ed è la cosa che mi piace fare di più, indipendentemente da quello che succede, indipendentemente da quello che poi sarà l'esito, la loro strada, la loro vita. A me interessa fare musica e scrivere delle canzoni che mi rispecchiano.
0: Infatti in un'altra intervista tu hai detto una cosa molto bella: sono canzoni che non vogliono piacere a tutti, non inseguono, se ti somiglieranno le riconoscerai.
1: Sì, è un po' l'immagine della luna, no? Diciamo, è una bellezza che tu guardi senza che lei ti dica nulla. È un po' un concetto, diciamo, un po' più antico. Io tendo sempre a vendermi poco, a mostrarmi poco. Cioè, io tendo sempre ad essere uno che sta in studio, lavora, fa musica, e mi piace proprio la parte della creazione, la parte più bella. E molte volte mi sfotto perché dico: ma m'aggio imparato a fare canzone, e poi non m'aggio imparato a vestire, oppure non ho
0: perso. Questo non lo direi, dai, hai anche un bel look.
1: No, vabbè, sì, grazie. Ti ringrazio. Tra l'altro oggi indosso una giacca molto bella che mi hanno regalato dei miei fantastici amici, che veramente mi hanno fatto un regalo bellissimo. Tra l'altro saluto con l'occasione per salutarti, sono molto brave e fanno dei lavori fantastici. Infatti c'è Vivo, tradotta in tutte le lingue del mondo, c'è tutti i simboli del disco, il titolo del disco dietro la schiena. Insomma, è proprio la giacca rappresentativa di Figlie da Luna e di tutti i concetti che sono contenuti all'interno.
0: Infatti è molto importante che anche il vestito non è che debba piacere o debba essere di moda, deve in qualche modo rappresentarti.
1: Sì, e qua posso fare anche una battuta, dice:
0: certo.
1: L'abito non fa il monaco, ma esatto, il Monachiello posso dire.
0: Esatto, sì. Grazie. Allora, in questo album tu i racconti proprio senza filtri, e adesso senza filtri, dal vivo, qui live per noi, per gli ascoltatori di Rai Radio Live Napoli, io vorrei che tu ci suonassi un brano che a me piace tantissimo, che è Vivo.
1: Va bene, ci provo, va bene.
2: Se sono appicciate luci.

0: Veramente complimenti, questo brano è bellissimo, soprattutto anche perché è molto vero. A volte le nostre fragilità ci portano, come dici più volte proprio nel refrain, a raccontarci bugie, a comportarci in maniera diversa da quella che vogliamo, e io penso che questo sia una delle difficoltà più grandi che incontriamo tutti quanti, soprattutto quando ci troviamo di fronte a qualcosa di vero, di importante. A volte la paura ci porta a schermarci.
1: Bisogna essere poi bravi a toglierci questa armatura addosso e a lasciarci andare, questa è la verità.
0: Infatti, poi figlio da luna, perché comunque la luna, sì, sono le emozioni ondivaghe, però nello stesso tempo la luna è un punto fermo, anche nella notte, nell'oscurità, nelle sere di luna piena, la luna rappresenta una compagna, un'amica, una confidente a cui raccontare la parte più vera di te, i tuoi segreti, le tue ansie, le tue paure, ma anche i tuoi sogni.
1: L'immaginario è stato proprio questo. Infatti proprio il concetto dell'album è proprio questo. Io nelle sere d'estate in cui stavo scrivendo l'album, le canzoni erano figlie della luna, perché io guardavo la luna nei momenti in cui ne avevo bisogno, e mentre guidavo era il mio punto di riferimento.
0: A Prise Note vivo, per te la musica è, come ci stai raccontando, è vita. Ma quando hai scoperto che era la tua vera passione, il tuo motore vitale?
1: In realtà devo dire, ha scoperto lei me, perché...
0: Come io mai? Raccontaci.
1: Io sono, diciamo, iniziato con il pianoforte e con la musica in generale all'età di 3 anni, 3 anni e mezzo, quindi dico sempre che è stata lei a scegliere me, perché non ricordo lucidamente di aver iniziato. Mi ricordo però di avere il giocattolo più bello che poteva avere un bambino tra le mani, quindi per me il pianoforte era... cioè io imitavo le melodie di Carosone, di Pino Daniele, ho iniziato così ad imparare le canzoni classiche napoletane a memoria, a cantarle in famiglia, ad essere un po' o pazziarella la festa, come si suol dire, no? Quindi è iniziata così. E ti dico, quell'immagine lì io me la voglio tenere sempre stretta, perché non voglio che poi la vita di tutti i giorni e tutto quello che ci accade ci porta
0: altrove.
1: E invece no, ma mi devo ricordare sempre di quel bambino che tiene sempre pianoforte mano come un giocattolo, e appresso note, proprio questo è il concetto, perché io andavo proprio appresso alle note per imparare le melodie che non conoscevo.
0: Tu sei cantautore, a livello cantautoriale quali sono state le tue fonti di ispirazione?
1: Considera che a casa mia ho una parete in cui praticamente ho messo un po' tutti i miei riferimenti artistici, che vanno dal jazz al pop italiano al cantautorato, e gli artisti che più mi ispirano sono, c'è Michel Petrucciani, c'è Carosone per quanto riguarda il pianoforte, c'è Enzo Avitabile, Gragnaniello, Federico Salvatore, c'è Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, Claudio Mattone, ci sono tanti riferimenti che mi hanno
0: quindi
1: poi
0: guidato. Quindi molto legati anche alla tua terra, anche alla nostra,
1: sì,
0: terra, diciamo, alla napoletanità, alla,
1: sì,
0: tradizione,
1: sì,
0: che è molto
1: legato,
0: presente,
1: sì,
0: anche,
1: sì,
0: in questo
1: molto
0: disco.
1: Sì, te lo dicevo anche,
0: sì,
1: te lo accennavo già prima, sì. In realtà il conservatorio per me è stato un punto di unione tra il mondo della canzone napoletana che portavo dentro e poi il mondo del jazz che ho conosciuto in conservatorio. Quindi praticamente ho iniziato a studiare il jazz sulle canzoni napoletane, quindi mi divertivo a giocherellare con le canzoni di Carosone, con tutto il repertorio dei classici napoletani, e insomma questo è stato il mio gioco.
0: Allora, prima hai ricordato Federico Salvatore, e io a questo proposito vorrei proprio che tu ci facessi ascoltare un brano bellissimo, anche questo, R Resistenza, però l'hai scritto R-Esistenza.
1: Sì, perché si resiste, ma soprattutto si esiste, quindi bisogna... Per esistere bisogna in qualche modo anche resistere. Abbiamo raccontato questa storia, io insieme ai ragazzi di Miniera, perché hanno partecipato alla scrittura di questo brano con me per la realizzazione di un documentario che uscirà a breve, che parla delle 4 giornate di Napoli, e sarà poi, insomma, ti darò tutte le notizie per quando poi uscirà.
0: Sicuramente le sapremo anche seguendo le tue pagine social.
1: Assolutamente, assolutamente sì, con Miniera, che è un'associazione dei quartieri spagnoli di Salvatore Iodice, abbiamo realizzato questo laboratorio e questo documentario, dove ha partecipato anche Yuri Salvatore, che è un mio carissimo amico, un fratello, che recita in una parte del brano, e non solo, perché poi è anche... ospite in un altro brano del disco, quindi l'ho sequestrato all'interno di Figli Raluno perché è un Figli Raluno anche lui.
0: E adesso ascoltiamolo.
1: Assolutamente sì.

0: e noi volessero consigli.
1: E questo era Resistenza, R-esistenza, perché come ricordavi tu bisogna resistere, ma bisogna soprattutto esistere, e esistere e vivere pienamente la nostra vita cercando di portare la musica, portare le proprie esperienze, il proprio vissuto, le proprie tradizioni, ma portarle nel nostro quotidiano e attraverso il passato. Adesso prima ci parlavi di questo documentario sulle quattro giornate di Napoli, che diciamo sono un motivo di grande orgoglio per tutti noi napoletani.
2: Assolutamente sì.
1: La nostra città è stata la prima a liberarsi dall'occupazione nazista, cioè nel 43 è stata una cosa eccezionale, è stato proprio il popolo, la gente, le donne, i bambini che hanno partecipato e sono riusciti a vincere una guerra. Quindi noi napoletani siamo dei guerrieri, anche se molto spesso siamo stati costretti a chinare il capo davanti a tante dominazioni. Però questo è stato veramente un motivo di grande orgoglio e di grande forza. E anche in questo disco io noto che non c'è paura di guardare in faccia la fragilità, però c'è anche tanta forza a mettere a nudo la propria fragilità e le proprie emozioni.
2: Sì, perché uno dei pensieri che mi ha spinto a farlo è stato che magari tante persone, io non lo so e non lo posso sapere, magari si possono rispecchiare nella mia voce, nelle mie parole, potrebbe essere, diciamo, una fonte di forza. Quindi penso che il lavoro di un musicista sia quello di trasformare poi i propri pensieri e quelli sia fragili che forti. Bisogna essere bravi a metterli in musica senza filtri. In questo pezzo, per riallacciarmi al brano Resistenza, mi hanno dato tanta carica anche i ragazzi dei Quartieri Spagnoli, perché sono dei ragazzi che non fanno musica e che noi abbiamo radunato all'interno di questo corso di scrittura che ho provato a guidare. E all'inizio erano timidissimi, cercavano in tutti i modi di scappottarsela, di non entrare nel vivo delle cose, ma io ho usato un escamotage: raccontare le loro storie come forma di resistenza, che loro abitano ai Quartieri Spagnoli. Nei Quartieri Spagnoli comunque un atto di resistenza quotidiano, quello di resistere a tante dinamiche, già solo scendere diciamo a piedi e non riuscire magari a potersi muovere, come dire, già la macchina è una
1: difficoltà.
2: Sì, la difficoltà. Quindi comunque i turisti e tutto quello che concerne, diciamo, la vita quotidiana è un atto di resistenza. Poi bisogna andarsi a prendere il futuro, è una resistenza combattere contro tante cose. E loro, devo dire la verità, quando poi si è toccato a loro raccontarsi, hanno tirato fuori la parte più bella, poi quella dei ragazzi, che è un mondo, scopri un mondo infinito che si nasconde molto spesso dietro a lunghi silenzi o lunghi diciamo sguardi rivolti al cellulare. Là ti accorgi che invece le personalità dei ragazzi sono sempre profonde e ci hanno sempre tantissimo da insegnare.
1: Qual è la prima cosa che dici loro quando vai a insegnare?
2: Allora, io parto dal presupposto che non devo insegnare, io mi sono più che altro divertito nel trasmettere la mia passione e nel trasmettere il mio modo di vivere la musica. Non ho insegnato nulla, non ho preteso questo.
1: Aiuti a tirar fuori se stessi.
2: Sì, sì, sì, mi sono divertito a tirar fuori le personalità dei ragazzi. Sì, questo è vero.
1: C'è un episodio di cui sei particolarmente orgoglioso, qualcosa che ti ha reso veramente fiero di quello che stavi facendo?
2: E considera che il corso è durato 6 mesi, cioè i ragazzi non avevano, nelle prime volte ci vedevamo non usciva fuori totalmente nulla, facevo, però io, ecco qua, resistevo e molto spesso facevo ascoltare delle canzoni che loro conoscono bene, le commentavo insieme a loro, volevo che loro le commentassero per primi, proprio per iniziare a tirare fuori la propria voce. Quindi per me resistenza è tirare fuori la voce dei ragazzi in una storia che parla di resistenza legata alle quattro giornate di Napoli, con un repertorio di immagini che non è quello usuale. Siamo partiti da una targa che sta a Piazza Monte Calvario, che racconta la storia di quattro partigiani che in realtà non sono mai stati raccontati, e noi abbiamo ricostruito e siamo riusciti ad intervistare il figlio di Eugenio Blasio, che sarebbe il partigiano, che uno dei quattro partigiani scritti insomma su questa targa, e siamo riusciti ad intervistarlo e proprio a farci raccontare quali sono i ricordi che lui aveva, perché lui non ha questa memoria di quando la mamma, in realtà aveva nel grembo materno, era ancora incinta la mamma, il papà scese in strada e insomma durante le quattro giornate venne fucilato dai tedeschi, quindi lui non ha mai conosciuto il suo papà, si chiama come il papà proprio in onore, e noi abbiamo ricostruito questa storia però legandola anche alle storie di resistenza dei ragazzi stessi. Quindi è stato un bel lavoro e sono rimasto contento quando poi è uscita fuori la canzone.
1: Infatti avete fatto un'operazione molto bella, anche perché poi la storia è fatta soprattutto dalla storia dei singoli. Si parla spesso di massimi sistemi, di strategie politiche, ma veramente quello che è importante sono le persone che hanno dato la propria vita in questi momenti.
2: E, sì, partire dal basso per avere questo risultato qui.
1: E questo è il bello anche di questo album, che dà voce alla tua interiorità, però in realtà tanti si possono rispecchiare in quello che tu sei, perché questa tua grande sensibilità ti permette di entrare in comunicazione con la parte più intima non solo di te stesso, ma anche di toccare le emozioni altrui, e questo crea un grande scambio emotivo a livello veramente molto profondo.
2: Chiedo scusa, non lo faccio apposta.
1: No, bellissima, no, è molto bello. Io vorrei proseguire con un brano live che è Bocca Salata.
2: Va bene.

Sane ferita aperta in gol a me, tu non ci stai più a marà che la certezza, camma roba che sta attorno a me, quasi per sbagliare una fotografia, mo sotto all'occhio da ingannanza a me, se tu stai buono sto buona pure io, ma sta canzone mi ricorda di

0: Bocca salata, legami perduti, legami che però lasciano il segno, che la mente non dimentica, ma anche come la resistenza è anche importante. Ad un certo punto tu lo dici chiaramente, stutam l'orgoglio in tuo cuore, cioè spegniamo l'orgoglio. Molto spesso anche nelle relazioni interpersonali l'orgoglio, diciamo, la fa da padrone, ma è anche l'ostacolo più forte da superare, quello che a volte ci limita nell'essere veramente noi stessi, nella capacità di dimostrare anche il bisogno dell'altro. Però questo bisogno resta dentro e tu l'hai raccontato nella maniera più poetica che si potesse fare.
1: Grazie di vero cuore, Francesca, veramente sono molto emozionato perché ti stimo tantissimo e questo che dici mi rincuora tanto, mi riempie veramente il cuore di gioia. Sono contento veramente che ti sia piaciuta.
0: Penso che sono solamente la voce di chiunque potesse in questo momento parlare con te e dirti quello che pensa. Allora, questa nostalgia dolce amara è un'altra un po' una caratteristica sia proprio dell'animo napoletano sia un po' di questo disco.
1: Sì, mi accompagna nel racconto del disco e ascoltavo un'intervista proprio di Enzo Avitabile che raccontava questo e mi ha affascinato la capacità, vabbè, magistrale nel raccontare che noi siamo proprio naturalmente un po' melanconici. Siamo figli della melodia e allo stesso tempo di questa melodia minore, caratterizzata proprio da questa tonalità minore, con accordi che già solo ascoltandoli c'è che sei napoletano.
0: Esatto, che poi è una cosa strana perché questa nostalgia, proprio questa saudade, quella brasiliana,
1: saudade.
0: No? O in napoletano diremmo apucundria, come diceva appunto Pino Daniele, fa parte proprio dei popoli latini, quelli che poi sono anche i più appassionati, i più gioiosi.
1: È vero.
0: E forse fa da contraltare a questa, sono i contrasti che ci caratterizzano.
1: Spesso chi sorride magari dietro nasconde delle storie belle, toste.
0: E il bello di tutti questi brani che raccontano molto la verità di essere persone umane, quindi con le proprie fragilità, i propri ricordi, però anche con la forza di andare sempre avanti, di resistere e di affrontare la vita con grande entusiasmo, che poi culminerà nel tuo ultimo brano in questo grazie alla vita, in questo ringraziamento proprio, che questo mi piace del tuo approccio molto, usare la parola umile, ma non nel senso di modesta, nel senso di vera, cioè che non hai la presunzione di raccontare qualcosa dall'alto di una cattedra del cantautore, ma del metterti vicino agli altri e con gli altri a sentire.
1: Hai colto in pieno il mio spirito, è esattamente quello che stai dicendo adesso. Non ho parole perché sei riuscita a cogliere in pieno la mia visione, che non è una cosa... Cioè, perché Munachi? Tu all'inizio mi chiedevi perché Munachi? Io dico spesso una frase, dico siamo nell'era in cui tutti vogliono per forza apparire e essere qualcuno, a me lasciatemi essere un invisibile, cioè io sono, mi piacciono tutte le persone che nel loro silenzio portano avanti i valori veri, i valori sani, che fanno delle cose importanti ma cioè senza proprio alzare la mano e dire io sono qua.
0: E sbandierare
1: sì,
0: le proprie verità.
1: Sì.
0: Ma forse sono quelle cose più potenti, perché come non so, il vento, il soffio, alla fine è quello che veramente penetra e riesci a trasformare. Quindi la capacità di penetrare, a volte sussurrando, a volte in silenzio, a volte, come dici tu, non so, in queste notti di luna piena, guardare la luna, sentirsi tutti figli della luna, figli dello stesso modo di essere, dello stesso mondo. E io credo che tutti i ragazzi, ma anche chi, i giovani e meno giovani, guardando la luna e vivendo questi momenti di grande intimità, si ritrovano e si rispecchino completamente in questi tuoi brani. Allora, diciamo che figlio da luna, quindi io penso che tu abbia queste ispirazioni soprattutto la sera, però volevo sapere come nascevano proprio i tuoi pezzi, qual era il tuo modo di scrivere, se iniziavi prima a metterti al pianoforte, a trovare un motivo, se scrivevi prima un testo, se sentivi un'emozione, cercavi, come nasce proprio il tuo processo creativo?
1: Allora, questa è una domanda molto molto bella. È molto soggettivo, cioè varia di canzone in canzone. Spesso c'è una ricerca, c'è un percorso che nasce dall'esigenza di raccontare un pensiero e ci sono momenti in cui nella mia testa nascono delle melodie avendo lo strumento sempre con me, anche proprio nella testa. Io riesco ad immaginarmi spesso delle melodie che hanno già un testo sopra, quindi questa ricerca poi

0: perennemente distratto. Cioè, chiunque sale in macchina con me dice: la prossima moto guido io. Cioè, questa è la verità. I miei amici si divertono, cioè, mi dicono questa cosa, però è vera. Pensandoci, ovvero, cioè, io molto spesso penso in canzone quando cammino, non quando sto in studio.
1: E anche perché, allora, traendo spunto da questo fatto che sei distratto, e come si suol dire, chi è distratto si dice anche che ha la testa fra le nuvole, io adesso ascolterei Ingo Pennuvola.

È sempre così niente. Tutte le situazioni così le abbiamo risolte. È così niente. Non teniamo che mangiare. Ci manca il necessario. Cose niente. Ci negano il diritto della vita. È così niente. Ci tolgono l'aria. È così niente. A furia di dire cose niente, siamo diventati due cose niente. Io e te.

0: Non è mai inutile si
1: Goppe Nuvole di appunto Monachier, ossia l'anagrafe Giuseppe Russo. E dicevamo, tu sei un po' distratto, hai questo, ma è un po', io penso che tutti gli artisti lo siano più presi appunto dalla creatività, dai pensieri, dalle emozioni, da tutto quello che è al di fuori della materialità e della quotidianità, anche se poi ci appartiene in qualche modo. Però le nuvole sono anche leggerezza, quindi tutto quello che tu vivi anche in questo album lo fai con, ma ecco, non si sente mai il senso del peso, della difficoltà del vivere, ma anzi, cioè, è permeato questo album da grande senso di leggerezza. Dicevo, proprio come prima, ecco, un soffio che ti avvolge e trasforma.
2: Grazie. E Goppe Nuvole è un brano che mi ha spinto anche a dire delle cose che non mi piacciono in realtà della quotidianità della nostra società, e questo fatto di guardarlo da Goppe Nuvole è una visione un po' diversa per esternarci un po', per guardare un po' da un punto di vista diverso. E c'è la poesia di Edoardo all'interno, che rafforza il concetto con e cose niente, perché dice proprio a fuori dicere cose niente, si mi ha domandato due cose niente, io e te, che rafforza questo concetto che io dico.

0: nel ritornello volessi cagnere ma mi tratteng, ca pure lacrime se porto vente. E fai di tutto ma non cagni niente, ma non è mai inutile si te lamenti. Perché le cose bisogna sempre raccontarsele, bisogna sempre dire. Quindi è vero che uno vive in coppa e in nuvola, ma poi diciamo che bisogna anche dire le cose come stanno e denunciare anche quando pensiamo che certe cose vanno dette, non bisogna tenersele.
1: Assolutamente no, e anzi guardare da prospettive diverse è molto importante. Questo fatto che tu hai avuto il coraggio di allontanarti dalle situazioni, di vederle dalle nuvole, ne vedi forse la vera realtà solo nel momento in cui ti estrani anche dalla situazione che stai vivendo. E quindi è un'operazione che inviti a fare a tutti quanti, ed è importante, uno lo dovrebbe fare ogni giorno, è un esercizio proprio che dovremmo fare sempre, di staccarci da quello che stiamo avendo in quel momento, prendere le distanze e osservare come un osservatore esterno la situazione che stiamo vivendo. Forse potremmo vedere anche non solo i nostri punti di vista ma anche quello degli altri, ma soprattutto parli appunto di questa importanza, sottolinei l'importanza della comunicazione, perché è fondamentale parlare, e qui tu in questo sei vero, sei assolutamente vero. E chiudendo, a chi ascolta questo album, cosa suggeriresti? Cosa vorresti che restasse a chi si mette in ascolto?
0: È un album vero, nudo, in cui non mi sento di suggerire qualcosa in particolare, mi sento più che altro di dire di ascoltarlo magari quando sei pronto a farlo, e questo in realtà non dovrei nemmeno dirlo, perché come dicevo anche all'inizio le canzoni possono arrivare, cioè arrivano loro da te nel momento in cui tu ne
1: sei,
0: hai bisogno,
1: sei pronto ad ascoltarle.
0: Sì, io ci credo molto in questo, e credo molto nel fatto che nei segni, nelle cose che ci accadono, anche quello che noi chiamiamo caso, in realtà poi tanto caso non è, perché quando ci ritroviamo a leggere dei segnali poi ci accorgiamo che molto spesso ci danno delle indicazioni, come magari ci appare un libro, come magari ci può apparire una poesia, ci può apparire un video sui social che ci illumina. Quante volte ci succede? Molto spesso. Io vorrei che le canzoni facessero la stessa cosa, cioè arrivassero nel momento in cui magari ne hai bisogno.
1: Ultima domanda, progetti futuri, dove porterai, dove ti possiamo ascoltare dal vivo, dove ti possiamo applaudire?
0: Allora, sicuramente sto organizzando, e molto breve, a breve termine usciranno le date in cui verrà presentato l'album e le date dei live, quindi basta seguire i miei canali social per essere aggiornati su tutto. E al momento l'album è anche in formato fisico.
1: Io credo che saranno in molti a sentirsi figli di questa grande madreluna, e noi chiudiamo questo incontro con Grazie Vita, e io vorrei che, come una sorta anche di preghiera, una sorta di anche di buon augurio, e tu ce la suonassi e cantassi qui dal vivo in studio. Ti ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito, ti ringrazio tantissimo per questo lavoro che è veramente prezioso. Grazie Giuseppe, grazie Monaci.
0: Grazie a te per avermi invitato e grazie ai radioascoltatori.
2: Ce ne muscola can un vir, sottano solo che coce forte, t'imbara tanta cosa la vita e c'agnudin da macchina.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tu vuoi morire, ti do papà, ora un braccio ad una mamma, non fa scemo pincerì, dille tutta verità, che mamma te può capire, e passa e spazio.

Ea, chi desidere va sa, scordate la picceri, ca se o dice na papà, chissà come va a fărni.

con te, senza carrozzella, una muratella. Ogni passo, nu vasilla. Piccerille con te, ogni metro

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

cannina, lasciato mare canta chiaro chiana, se faccio dolce stare la marina, pure serena, canta la lontana, quando fa notte andare a mare cannina. E questa luna in destra strada, io l'arria dormi mai.

la cascita in cielo tutta sera. E fa che staria passa ne su spina, io ne conosco a doi e son canena. E son lucente, so Dio e tienina, se la cascita in cielo

scuro cielo è sto paese, e nuvole più nere stanno qua. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano non sa può scordare.

nostalgia, io me ne moro.

che spacca il prete e infoca tutte case. Un giorno che mi scrive una parola e che mi dà speranza e te verrei rinta sto cielo.

hai per l'aria una canzone. Sentesse mai una voce

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

quanto poi ci avrebbero da dire francese, anche se fossi una persona normale. E chi ti punta il dito in genere, tra l'altro, non è per niente meglio di chi vuole accusare.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 2. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Battere le mani a tempo.
1: Asta neve.
0: Battere le mani a tempo. Vai, che mani.

0: State perdendo tempo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Penso che tutto sia nato per caso, io che nemmeno dovevo stare lì, quel giorno quando ci siamo incontrati,

0: Okay.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

fine poi. Tu hai un vestito così elegante ed io che sembro un venditore ambulante.

Stai per andare via, è tutta la magia. In un attimo si spegne, è stata pura follia, lo so. Che stanotte non dormirò. E tu, neanche stanotte mi sognerai. Con un filo di voce ti prendo la mano. Scusa se ho tardato, se ti sembro un po' strano, però.

che lo sente dopo un po', lo urla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce, alla ricerca di chi ci è simile, di chi si

Sogni sette noi andare, ancora mi dormi. Bella e buona magavit, che non può mai fornire. Nessuno che non ti capiva, nessuno che non ci credeva.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Thank you.

piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

ram nu vas amore, ma non nu vas così, voglio nu vas ruos. Aggia trapianta nu ficus, ma servono vasi 45, vado veramente a catamento.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Piglio cana, chiappo cana.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alla musica d'autore e ai racconti che nascono quando le emozioni trovano il coraggio di diventare canzoni. Oggi entriamo in un mondo sospeso tra poesia, notte e introspezione, guidati da un simbolo antico quanto l'uomo, la luna. Da sempre presenza mitologica e spirituale, la luna accompagna l'immaginario umano come un emblema di trasformazione, mistero e rinascita. Nelle culture antiche era la custode del tempo interiore, della femminilità, del cambiamento ciclico e della parte più nascosta dell'animo umano. Anche la psicologia attribuisce alla luna un significato profondo. Rappresenta l'inconscio, la memoria emotiva, la sensibilità, tutto ciò che emerge quando il rumore del giorno si spegne e restiamo soli davanti a noi stessi. È il simbolo delle fragilità che chiedono ascolto, ma anche delle possibilità di orientarsi nel buio senza smarrirsi davvero. Ed è proprio da questo immaginario che nasce Figli da Luna, il nuovo album di Monacier, progetto artistico del cantautore e pianista casertano Giuseppe Russo. È un disco nato nel silenzio della notte, in quello spazio sospeso in cui il mondo rallenta e diventa possibile ritrovare la propria voce più autentica. Attraverso 9 brani, Monacier costruisce un viaggio emotivo fatto di assenze, amori perduti, legami che resistono al tempo e ricerca di identità. La luna nel racconto dell'artista diventa una presenza silenziosa, ma costante, una guida discreta capace di accompagnare anche i momenti più incerti. Tra pianoforte, lingua napoletana e sonorità che uniscono tradizione e sensibilità contemporanea, Figli da Luna è un lavoro che parla di vulnerabilità senza nasconderla, anzi trasformando esperienze personali in un linguaggio universale. Nel corso della puntata parleremo con Giuseppe Russo del significato di questo album, del rapporto tra musica e introspezione, della scelta del nome Monacier, di come la notte, il silenzio e la luna siano diventati elementi centrali della sua scrittura artistica.
6: Sai che voglio stare sola quando pazzi che carto lo futuro.

0: E questo era un bellissimo brano di Monachet all'anagrafe Giuseppe Russo, che è qui con noi. Il brano si chiama Aprisse e Note, fa parte del suo ultimo album Figlie da Luna. Ciao Giuseppe, grazie di essere qui con noi.
1: Ciao a tutti, grazie a te per l'invito.
0: Innanzitutto ti devo fare i complimenti per questo album, è estremamente poetico. E poi subito ti chiedo di togliermi una curiosità: perché Monachet?
1: Allora, questa è una bella domanda. Parte un po' per gioco, parte tutto un po' per gioco. Diciamo che, data la mia anche fisicità piccolina, è nata questa cosa che sono un po' fuggitivo. Qualche amico mi diceva anche: Mauro, mi pare proprio una chill. Perché anche nel mio modo di fare musica io tendo molto ad essere uno che si estranea, che si isola, per ritrovare un po' me stesso. E faccio la musica, per me è un modo per rinascere un po' dalle cose che voglio migliorare, dalle cose che voglio esprimere. E la figura del Monachello mi serviva proprio come riferimento anche alla cultura napoletana, perché adoro la canzone classica napoletana, adoro proprio la nostra cultura, e nasce proprio per dare già l'idea che sia un progetto legato alle tradizioni.
0: Stesso Figlie da Luna, questo rapporto con la luna, quindi un rapporto molto emotivo, la Selene della mitologia, no? Un momento intimo di introspezione, l'emotività e anche la fragilità. Per te cosa ha rappresentato questo disco?
1: Questo disco per me ha rappresentato un percorso verso una mia rinascita. Ci sono tantissime cose che ho vissuto e che mi hanno portato a sentirmi, proprio come dico nel disco, vivo. C'è proprio una mia crescita personale, una mia meditazione verso qualcosa che mi rendesse ancora una volta, diciamo, vivo nel fare musica. E ho ringraziato proprio anche in un brano del disco, dico proprio un brano del disco si chiama Grazie Vita, proprio perché ringrazio la vita per avermi messo davanti agli occhi tante difficoltà, proprio
0: per poterle superare.
1: Sì, esattamente questo, sì.
0: Infatti molto spesso gli ostacoli non sono qualcosa che ci frena, ma ci spronano verso la forza di superarli, e quindi di conoscere le parti più fragili ma anche più forti, perché la fragilità non è qualcosa di negativo, saperla riconoscere ci dà anzi una grande forza.
1: Sono assolutamente d'accordo, ed è proprio questo che mi ha spinto. Io ho voluto proprio spingermi oltre, non era nelle mie intenzioni costruire un album, è stato tutto un processo che è venuto in maniera molto naturale. Sono partito che volevo registrare delle canzoni, perché a me di base piacciono le canzoni, io adoro scrivere canzoni ed è la cosa che mi piace fare di più, indipendentemente da quello che succede, indipendentemente da quello che poi sarà l'esito, la loro strada, la loro vita. Mi interessa fare musica e scrivere delle canzoni che mi rispecchiano.
0: Infatti in un'altra intervista tu hai detto una cosa molto bella: sono canzoni che non vogliono piacere a tutti, non inseguono, se ti somiglieranno le riconoscerai.
1: Sì, è un po' l'immagine della luna, no? Diciamo, è una bellezza che tu guardi senza che lei ti dica nulla. È un po' un concetto, diciamo, un po' più antico. Io tendo sempre a vendermi poco, a mostrarmi poco. Cioè io tendo sempre ad essere uno che sta in studio, lavora, fa musica, e mi piace proprio la parte della creazione, la parte più bella. E molte volte mi sfotto perché dico: ma m'aggio imparato a fare canzone, e poi non m'aggio imparato a vestire, oppure non ho
0: ma questo non lo direi, dai, hai anche un bel look.
1: No, vabbè, sì, grazie. Ti ringrazio. Tra l'altro oggi indosso una giacca molto bella che mi hanno regalato dei miei fantastici amici, che veramente mi hanno fatto un regalo bellissimo. Tra l'altro saluto, colgo l'occasione per salutarti, sono molto brave e fanno dei lavori fantastici. Infatti c'è Vivo, tradotta in tutte le lingue del mondo, c'è tutti i simboli del disco, il titolo del disco dietro la schiena. Insomma, è proprio la giacca rappresentativa di Figlie da Luna e di tutti i concetti che sono contenuti all'interno.
0: Infatti è molto importante che anche il vestito non è che debba piacere o deve essere di moda, deve in qualche modo rappresentarti.
1: Sì. E qua posso fare anche una battuta, dice: certo. L'abito non fa il monaco, ma
0: esatto,
1: il monacello posso dire.
0: Cielo, sì. Grazie. Allora, in questo album tu i racconti proprio senza filtri, e adesso senza filtri, dal vivo, qui live per noi, per gli ascoltatori di Rai Radio Live Napoli, io vorrei che tu ci suonassi un brano che a me piace tantissimo, che è Vivo.
1: Va bene, ci provo, va bene.
2: Se sono appicciata e lucenata, sera pura luna, chiena si è fermata qua.

0: Veramente complimenti, questo brano è bellissimo, soprattutto anche perché è molto vero. A volte le nostre fragilità ci portano, come dici più volte proprio nel refrain, a raccontarci bugie, a comportarci in maniera diversa da quella che vogliamo, e io penso che questo sia una delle difficoltà più grandi che incontriamo tutti quanti, soprattutto quando ci troviamo di fronte a qualcosa di vero, di importante. A volte la paura ci porta a schermarci.
1: Bisogna essere poi bravi a toglierci questa armatura addosso e a lasciarci andare, questa è la verità.
0: Infatti, e poi figlio da luna, perché comunque la luna, sì, sono le emozioni ondivaghe, però nello stesso tempo la luna è un punto fermo, anche nella notte, nell'oscurità, nelle sere di luna piena, la luna rappresenta una compagna, un'amica, una confidente a cui raccontare la parte più vera di te, i tuoi segreti, le tue ansie, le tue paure, ma anche i tuoi sogni.
1: L'immaginario è stato proprio questo. Infatti proprio il concetto dell'album è proprio questo. Io nelle sere d'estate in cui stavo scrivendo l'album, le canzoni erano figlie della luna, perché io guardavo la luna nei momenti in cui ne avevo bisogno e mentre guidavo era il mio punto di riferimento.
0: A Prison Note vivo, per te la musica è come ci stai raccontando, è vita. Ma quando hai scoperto che era la tua vera passione, il tuo motore vitale?
1: In realtà, devo dire, ha scoperto lei me, perché...
0: Raccontaci.
1: Io sono, diciamo, iniziato con il pianoforte e con la musica in generale all'età di 3 anni, 3 anni e mezzo, quindi dico sempre che è stata lei a scegliere me, perché non ricordo lucidamente di aver iniziato. Mi ricordo però di avere il giocattolo più bello che poteva avere un bambino tra le mani, quindi per me il pianoforte era... io imitavo le melodie di Carosone, di Pino Daniele, ho iniziato così ad imparare le canzoni classiche napoletane a memoria, a cantarle in famiglia, ad essere un po' pazziarella della festa, come si suol dire, no? Quindi è iniziata così. E ti dico, quell'immagine lì io me la voglio tenere sempre stretta, perché non voglio che poi la vita di tutti i giorni e tutto quello che ci accade magari ci porta
0: altrove.
1: E invece no, ma mi devo ricordare sempre di quel bambino che tenne sempre pianoforte in mano come un giocattolo, e appresso in note, proprio questo è il concetto, perché io andavo proprio appresso alle note per imparare le melodie che non conoscevo.
0: Tu sei cantautore, a livello cantautoriale quali sono state le tue fonti di ispirazione?
1: Considera che a casa mia ho una parete in cui praticamente ho messo un po' tutti i miei riferimenti artistici, che vanno dal jazz al pop italiano al cantautorato, e gli artisti che più mi ispirano sono, c'è Michel Petrucciani, c'è Carosone per quanto riguarda il pianoforte, c'è Enzo Avitabile, Gragnaniello, Federico Salvatore, c'è Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, Claudio Mattone, ci sono tanti riferimenti che mi hanno
0: quindi
1: poi
0: molto legati anche alla tua terra, anche alla nostra terra, diciamo, alla napoletanità, alla tradizione, che è molto
1: legato,
0: presente anche in questo
1: molto.
0: Disco.
1: Sì, te lo dicevo anche, sì, te lo accennavo già prima, sì. In realtà il conservatorio per me è stato un punto di unione tra il mondo della canzone napoletana che portavo dentro e poi il mondo del jazz che ho conosciuto in conservatorio. Quindi praticamente ho iniziato a studiare il jazz sulle canzoni napoletane, quindi mi divertivo a giocherellare con le canzoni di Carosone, con tutto il repertorio dei classici napoletani, e insomma questo è stato il mio gioco.
0: Allora, prima hai ricordato Federico Salvatore, e io a questo proposito vorrei proprio che tu ci facessi ascoltare un brano bellissimo, anche questo, R Resistenza, però l'hai scritto R-Esistenza.
1: Sì, perché si resiste, ma soprattutto si esiste, quindi bisogna... Per esistere bisogna in qualche modo anche resistere. Abbiamo raccontato questa storia, io insieme ai ragazzi di Miniera, perché hanno partecipato alla scrittura di questo brano con me per la realizzazione di un documentario che uscirà a breve, che parla delle 4 giornate di Napoli, e sarà poi, insomma, ti darò tutte le notizie per quando poi uscirà.
0: Sicuramente te le sapremo anche seguendo le tue pagine social.
1: Assolutamente, assolutamente sì, con Miniera, che è un'associazione dei quartieri spagnoli di Salvatore Iodice, abbiamo realizzato questo laboratorio, questo documentario, dove ha partecipato anche Yuri Salvatore, che è un mio carissimo amico, un fratello, che recita in una parte del brano, e non solo, perché poi è anche ospite in un altro brano del disco, quindi l'ho sequestrato all'interno di Figli della Luna, perché è un Figli della Luna anche lui.
0: E adesso ascoltiamolo.
1: Assolutamente sì.
2: A

0: e noi volessero consigli.
1: E questo era Resistenza, R-trattino esistenza, perché come ricordavi tu bisogna resistere, ma bisogna soprattutto esistere, e esistere e vivere pienamente la nostra vita cercando di portare la musica, portare le proprie esperienze, il proprio vissuto, le proprie tradizioni, ma portarle nel nostro quotidiano e attraverso il passato. Adesso prima ci parlavi di questo documentario sulle quattro giornate di Napoli, che diciamo sono un motivo di grande orgoglio per tutti noi napoletani.
2: Assolutamente sì.
1: La nostra città è stata la prima a liberarsi dall'occupazione nazista, cioè nel 43 è stata una cosa eccezionale, è stato proprio il popolo, la gente, le donne, i bambini che hanno partecipato e sono riusciti a vincere una guerra. Quindi noi napoletani siamo dei guerrieri, anche se molto spesso siamo stati costretti a chinare il capo davanti a tante dominazioni.
2: Assolutamente.
1: Però questo è stato veramente un motivo di grande orgoglio e di grande forza. E anche in questo disco io noto che non c'è paura di guardare in faccia la fragilità, però c'è anche tanta forza a mettere a nudo la propria fragilità e le proprie emozioni.
2: Sì, perché uno dei pensieri che mi ha spinto a farlo è stato che magari tante persone, io non lo so e non lo posso sapere, magari si possono rispecchiare nella mia voce, nelle mie parole. Potrebbe essere, diciamo, una fonte di forza. Quindi penso che il lavoro di un musicista sia quello di trasformare poi i propri pensieri e quelli sia fragili che forti. Bisogna essere bravi a metterli in musica senza filtri. In questo pezzo, per riallacciarmi al brano Resistenza, mi hanno dato tanta carica anche i ragazzi dei quartieri spagnoli, perché sono dei ragazzi che non fanno musica e che noi abbiamo radunato all'interno di questo corso di scrittura che ho provato a guidare. E all'inizio erano timidissimi, cercavano in tutti i modi di scappottarsela, di non entrare nel vivo delle cose, ma io ho usato un escamotage: raccontare le loro storie come forma di resistenza, che loro abitano ai quartieri spagnoli. Nei quartieri spagnoli comunque un atto di resistenza quotidiano, quello di resistere a tante dinamiche, già solo scendere diciamo a piedi e non riuscire magari a potersi muovere, come dire, già la macchina è una difficoltà.
1: Sì.
2: Quindi comunque i turisti e tutto quello che concerne, diciamo, la vita quotidiana è un atto di resistenza. Poi bisogna andarsi a prendere il futuro, è una resistenza combattere contro tante cose. E loro, devo dire la verità, quando poi è toccato a loro raccontarsi, hanno tirato fuori la parte più bella, poi quella dei ragazzi, che è un mondo, scopri un mondo infinito che si nasconde molto spesso dietro a lunghi silenzi o lunghi diciamo sguardi rivolti al cellulare. Là ti accorgi che invece le personalità dei ragazzi sono sempre profonde e ci hanno sempre tantissimo da insegnare.
1: Qual è la prima cosa che dici loro quando vai a insegnare?
2: Allora, io parto dal presupposto che non devo insegnare. Io mi sono più che altro divertito nel trasmettere la mia passione e nel trasmettere il mio modo di vivere la musica. Non ho insegnato nulla, non ho preteso questo.
1: Aiuti a tirar fuori se stessi.
2: Sì, mi sono divertito a tirar fuori le personalità dei ragazzi. Sì, questo è vero.
1: C'è un episodio di cui sei particolarmente orgoglioso, qualcosa che ti ha reso veramente fiero di quello che stavi facendo?
2: E considera che il corso è durato 6 mesi, cioè i ragazzi non avevano, nelle prime volte che ci vedevamo non usciva fuori totalmente nulla. Facevo però io, ecco qua, resistevo e molto spesso facevo ascoltare delle canzoni che loro conoscono bene, le commentavo insieme a loro, volevo che loro le commentassero per primi, proprio per iniziare a tirare fuori la propria voce. Quindi per me resistenza è tirare fuori la voce dei ragazzi in una storia che parla di resistenza legata alle quattro giornate di Napoli, con un repertorio di immagini che non è quello usuale. Siamo partiti da una targa che sta a Piazza Monte Calvario, che racconta la storia di quattro partigiani che in realtà non sono mai stati raccontati, e noi abbiamo ricostruito e siamo riusciti ad intervistare il figlio di Eugenio Blasio, che sarebbe il partigiano, che uno dei quattro partigiani scritti insomma su questa targa, e siamo riusciti ad intervistarlo e proprio a farci raccontare quali sono i ricordi che lui aveva, perché lui non ha questa memoria di quando la mamma in realtà aveva nel grembo materno, era ancora incinta la mamma, il papà scese in strada e insomma durante le quattro giornate venne fucilato dai tedeschi, quindi lui non ha mai conosciuto il suo papà, si chiama come il papà proprio in onore, e noi abbiamo ricostruito questa storia però legandola anche alle storie di resistenza dei ragazzi stessi. Quindi è stato un bel lavoro e sono rimasto contento quando poi è uscita fuori la canzone.
1: Infatti avete fatto un'operazione molto bella, anche perché poi la storia è fatta soprattutto dalla storia dei singoli. Si parla spesso di massimi sistemi, di strategie politiche, ma veramente quello che è importante sono le persone che hanno dato la propria vita in questi momenti.
2: E, sì, partire dal basso per avere questo risultato qui.
1: E questo è il bello anche di questo album, che dà voce alla tua interiorità, però in realtà tanti si possono rispecchiare in quello che tu sei, perché questa tua grande sensibilità ti permette di entrare in comunicazione con la parte più intima non solo di te stesso, ma anche di toccare le emozioni altrui, e questo crea un grande scambio emotivo a livello veramente molto profondo.
2: Chiedo scusa, non lo faccio apposta.
1: No, bellissima, no, è molto bello. Io vorrei proseguire con un brano live che è Bocca Salata.
2: Va bene.

carezze, sane ferite aperte in cuore a me. Tu non ci stai più a marà che la certezza, camma roba che sta attorno a me. Quasi per sbagliare una fotografia, mo sotto all'occhio da ingannanza a me. Se tu stai buono, sto buona pure io, ma sta canzone mi ricorda te.

0: Bocca salata, legami perduti, legami che però lasciano il segno, che la mente non dimentica, ma anche come la resistenza è anche importante. Ad un certo punto tu lo dici chiaramente, stutam l'orgoglio in tuo cuore, cioè spegniamo l'orgoglio. Molto spesso anche nelle relazioni interpersonali l'orgoglio, diciamo, la fa da padrone, ma è anche l'ostacolo più forte da superare, quello che a volte ci limita nell'essere veramente noi stessi, nella capacità di dimostrare anche il bisogno dell'altro. Però questo bisogno resta dentro, e tu l'hai raccontato nella maniera più poetica che si potesse fare.
1: Grazie, grazie di vero cuore, Francesca, veramente sono molto emozionato, perché ti stimo tantissimo, e questo che dici mi rincuora tanto, mi riempie veramente il cuore di gioia. Sono contento veramente che ti sia piaciuta.
0: Penso che sono solamente la voce di chiunque potesse in questo momento parlare con te e dirti quello che pensa. Allora, questa nostalgia dolce amara è un'altra un po' una caratteristica sia proprio dell'animo napoletano sia un po' di questo disco.
1: Sì, mi accompagna nel racconto del disco, e ascoltavo un'intervista proprio di Enzo Avitabile che raccontava questo, e mi ha affascinato la capacità, vabbè, magistrale nel raccontare che noi siamo proprio naturalmente un po' melanconici. Siamo figli della melodia e allo stesso tempo di questa melodia minore, caratterizzata proprio da questa tonalità minore con accordi che già solo ascoltandoli c'è che sei napoletano.
0: Esatto, che poi è una cosa strana, perché questa nostalgia, proprio questa saudaci, quella brasiliana,
1: saudaci.
0: No? O in napoletano diremmo
1: apucundria,
0: come diceva appunto Pino Daniele, fa parte proprio dei popoli latini, quelli che poi sono anche i più appassionati, i più gioiosi.
1: È vero.
0: E forse fa da contrario altare a questa, sono i contrasti che ci caratterizzano.
1: Spesso chi sorride magari dietro nasconde delle storie belle, toste.
0: E il bello di tutti questi brani che raccontano molto la verità di essere persone umane, quindi con le proprie fragilità, i propri ricordi, però anche con la forza di andare sempre avanti, di resistere e di affrontare la vita con grande entusiasmo, che poi culminerà nel tuo ultimo brano in questo grazie alla vita, in questo ringraziamento proprio, che questo mi piace del tuo approccio molto, usare la parola umile, ma non nel senso di modesta, nel senso di vera, cioè che non hai la presunzione di raccontare qualcosa dall'alto di una cattedra del cantautore, ma del metterti vicino agli altri e con gli altri a sentire.
1: Hai colto in pieno il mio spirito, è esattamente quello che stai dicendo adesso. Non ho parole, perché sei riuscita a cogliere in pieno la mia visione, che non è una cosa, cioè, perché Munachi? Tu all'inizio mi chiedevi perché Munachi. Io dico spesso una frase, dico siamo nell'era in cui tutti vogliono per forza apparire e essere qualcuno. A me lasciatemi essere un invisibile, cioè io sono mi piacciono tutte le persone che nel loro silenzio portano avanti i valori veri, i valori sani, che fanno delle cose importanti, ma cioè senza proprio alzare la mano e dire io sono qua
0: e sbandierare,
1: sì,
0: esatto, le, sì, proprie verità,
1: sì.
0: Ma forse sono quelle cose più potenti, perché come, non so, il vento, il soffio, alla fine è quello che veramente penetra e riesci a trasformare. Quindi la capacità di penetrare, a volte sussurrando, a volte in silenzio, a volte come dici tu, non so, in queste notti di luna piena, guardare la luna, sentirsi tutti figli della luna, figli dello stesso modo di essere, dello stesso mondo. E io credo che tutti i ragazzi, ma anche chi, i giovani e meno giovani, guardando la luna e vivendo questi momenti di grande intimità, si ritrovano e si rispecchino completamente in questi tuoi brani. Allora, diciamo che figlio da luna, quindi io penso che tu abbia queste ispirazioni soprattutto la sera, però volevo sapere come nascevano proprio i tuoi pezzi, qual era il tuo modo di scrivere, se iniziavi prima a metterti al pianoforte a trovare un motivo, se scrivevi prima un testo, se sentivi un'emozione, cercavi, come nasce proprio il tuo processo creativo?
1: Allora, questa è una domanda molto molto bella. È molto soggettivo, cioè varia di canzone in canzone. Spesso c'è una ricerca, c'è un percorso che nasce dall'esigenza di raccontare un pensiero, e ci sono momenti in cui nella mia testa nascono delle melodie, avendo lo strumento sempre con me, anche proprio nella testa. Io riesco ad immaginarmi spesso delle melodie che hanno già un testo sopra, Quindi questa ricerca poi la faccio al pianoforte, ma può nascere anche in macchina, può nascere anche in momenti, ecco, diciamo, in cui tutto sto facendo tranne che musica. Infatti nella quotidianità sono sbadato, sono molto distratto, perennemente distratto. Cioè, chiunque sale in macchina con me dice: la prossima moto guido io. Cioè, questa è la verità. I miei amici si divertono, cioè mi dicono questa cosa, però è vera. Pensandoci, ovvero, cioè io molto spesso penso a canzone quando cammino, non quando sto in studio.
0: Anche perché, allora, traendo spunto da questo fatto che sei distratto, e come si suol dire, chi è distratto si dice anche che ha la testa fra le nuvole, io adesso ascolterei In Goppe Nuvole.

è sempre così niente. Tutte le situazioni così le abbiamo risolte, è così niente, è così niente. Non teniamo che mangiare, ci manca il necessario, così niente. Ci negano il diritto della vita, è così niente. Ci tolgono l'aria, è così niente. A furia di dire è così niente, siamo diventati due così niente, io e te.

0: Non è mai inutile, si
1: Goppe Nuvole di appunto Monachier, ossia l'anagrafe Giuseppe Russo. E dicevamo, tu sei un po' distratto, hai questo, ma è un po', io penso che tutti gli artisti lo siano più presi.

0: Anche se poi ci appartiene in qualche modo, però le nuvole sono anche leggerezza, quindi tutto quello che tu vivi anche in questo album lo fai con, ma ecco, non si sente mai il senso del peso, della difficoltà del vivere, ma anzi cioè, è permeato questo album da grande senso di leggerezza. Dicevo proprio come prima, ecco, è un soffio che ti avvolge e trasforma.
1: Grazie. E Goppe e Nuvole è un brano che mi ha spinto anche a dire delle cose che non mi piacciono in realtà della quotidianità della nostra società, e questo fatto di guardarlo da Goppe e Nuvole è una visione un po' diversa per esternarci un po', per guardare un po' da un punto di vista diverso. E c'è la poesia proprio di Edoardo all'interno, che rafforza il concetto con e cose niente, perché dice proprio: a furia di dire cose niente, si è domandato due cose niente, io e te, che rafforza questo concetto che io dico nel ritornello: volessi gagnere ma mi trattengo, capure lacrime se porto vent, e fai di tutto ma non cagni niente, ma non è mai inutile si te lamenti. Perché le cose bisogna sempre raccontarsele, bisogna sempre dirle. Quindi è vero, io non vivo in Goppe e Nuvola, ma poi diciamo che bisogna anche dire le cose come stanno e denunciare anche quando pensiamo che certe cose vanno dette, non bisogna tenersele.
0: Assolutamente no, e anzi, guardare da prospettive diverse è molto importante. Questo fatto che tu hai avuto il coraggio di allontanarti dalle situazioni, di vederle dalle nuvole, ne vedi forse la vera realtà solo nel momento in cui ti estrani anche dalla situazione che stai vivendo. E quindi è un'operazione che inviti a fare a tutti quanti, ed è importante, uno lo dovrebbe fare ogni giorno, è un esercizio proprio che dovremmo fare sempre, di staccarci da quello che stiamo vivendo in quel momento, prendere le distanze e osservare come un osservatore esterno la situazione che stiamo vivendo. Forse potremmo vedere anche non solo i nostri punti di vista, ma anche quello degli altri, ma soprattutto parli appunto di questa importanza, sottolinei l'importanza della comunicazione. Perché è fondamentale parlare, e qui tu in questo sei vero, sei assolutamente vero. E chiudendo, a chi ascolta questo album, cosa suggeriresti? Cosa vorresti che restasse a chi si mette in ascolto?
1: È un album vero, nudo, in cui non mi sento di suggerire qualcosa in particolare, mi sento più che altro di ascoltarlo magari quando sei pronto a farlo. E questo in realtà non dovrei nemmeno dirlo, perché, come dicevo anche all'inizio, le canzoni possono arrivare. Ci arrivano loro da te nel momento in cui tu ne hai
0: Sei pronto ad
1: bisogno. Sì,
0: ascoltarle?
1: io ci credo molto in questo, e credo molto nel fatto che nei segni, nelle cose che ci accadono, anche quello che noi chiamiamo caso, in realtà poi tanto caso non è, perché quando ci ritroviamo a leggere dei segnali, poi ci accorgiamo che molto spesso ci danno delle indicazioni. Come magari ci appare un libro, come magari ci può apparire una poesia, ci può apparire un video sui social che ci illumina. Quante volte ci succede? Molto spesso. Io vorrei che le canzoni facessero la stessa cosa, cioè arrivassero nel momento in cui magari ne hai bisogno.
0: Ultima domanda, progetti futuri, dove porterai, dove ti possiamo ascoltare dal vivo, dove ti possiamo applaudire?
1: Allora, sicuramente sto organizzando, e molto breve, a breve termine usciranno le date in cui verrà presentato l'album e le date dei live, quindi basta seguire i miei canali social per essere aggiornati su tutto. E al momento l'album è anche in formato fisico.
0: Io credo che saranno in molti a sentirsi figli di questa grande madreluna. E noi chiudiamo questo incontro con grazie vita. E io vorrei che, come una sorta anche di preghiera, una sorta anche di buon augurio, e tu ce la suonassi e cantassi qui dal vivo in studio. Ti ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito. Ti ringrazio tantissimo per questo lavoro che è veramente prezioso. Grazie, grazie Giuseppe, grazie Monacè.
1: Grazie a te per avermi invitato e grazie ai radioascoltatori.
2: Ce ne muscola che non vir, sottano solo che cose forte, t'impara tanta cosa la vita e ci agnudi in da macchina,

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

spesso per la tua età. Ami girare per casa in felpa ma scalza. Io sto attento a dove butto

ricordarti che mi fai stare bene e che per colpa tua le mie serate sono più serene. Tu idealizzi le persone e le città.

말로 부를 수 있어.

guarire, ancora in braccio a tua madre.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: que duodécime.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

poi giorno che mi so attaccato a te. A stu paese bello non se more, per cose belle che te sape da'

prometto bene ma deludo le attese. Un bacio eschimese è ciò che ti serve per iniziare ad abbassare un po' le mie difese. E ho imparato a cucinare in base a quello che ci sta. Ho iniziato dalla pasta, non è così difficile come diceva mamma.

ma trovo il tempo di farti mancare e per trovarlo ho saltato le scale. Quando esco di casa, con un problema ritorno con te, problemi nuovi poi non ci sei te. Io ho imparato a cucinare in base a quello che ci sta, ho finito con la pasta, non è così essenziale come diceva mamma. Non so ancora camminare solo per questa città, e anche i muri lo sanno,

0: venimi a trovare, che non ho niente da amare, tantomeno le mozzarelle.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Dovrei preoccuparmi di quella piantina tra le mattonelle del mio balcone, ma che non riesco a non pensare al lato romantico della situazione.

Vorrei diventare la tua collanina per avere una migliore prospettiva. Interessarmi col tuo collo quando fa mattina, cascare sul letto dalla tua saliva.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Questo è il mio errore più grande, la rivoluzione che avrei voluto fare, il tempo andato che non tornerà, le verità che non voglio e non so accettare, il sogno che resiste alla realtà, la scelta sbagliata che rifarei ogni giorno, il destino in un secondo, l'esplosione di un tramonto, sei tu l'inizio e la fine del mondo.

Vai. A mafia certi voti se si chiama combat. Sta nazione è una macchina che non parte. Sa zuppo nei problemi indollat. Essere loco è una forza, ma certi voti t'abbat. A piccolino manda ritto, ma la se supporto. A solitudine può uscire, lo ti fa più forte. Stanno passando l'anno e manca mi sono accorto. E se mi perdi in te ricordo, manca notte giù non dormo, no. Volevo cagno moon, so cagnati. Ma c'è giustifica sulla nanza di. Che la caccia fatto, faccio pa' famiglia mia. Un sporco milionario che è partuto da mia via, mo'.

risultato. Come parliamo di soldi, senza né saperne leggere né scrivere, lo fa sembrare facile, c'è chi usa il plurale se parla dei miei traguardi. L'unico errore sarebbe

0: que non è vostra la sua frutta. La frutta. C'è una metà randelle che non è vostra la sua frutta.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

ricordi gioventù. Suonano prima amore, perché non torni.

e quello che è fatto e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zit, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo e a casa ma me la mesteva, mangiava, dormeva e pensava a gamba. E pensaci buono, Ciccillo mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, Ciccillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che assomiglia a un malone, tu la rabbia trovo buona, ma però ti può pure sbagliare, perciò... Pensaci buono, Ciccillo mio, ma fa pensare che il tempo non c'è, o vallone che un frase data, mi è capitata e me l'ha già detto.

e quello che detto è detto e non si può più ritirare. Cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa di mamma mia e riscapole senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina sulla mente per te toscare. Perciò pensaci pure, cicillo mio, ma per pensare che il tempo non c'è, a moglie più scombinata mi è capitata e me l'ha già tenuta. E pensaci pure, cicillo

più buono, diceva mamma, il matrimonio, Ciccino mio, il matrimonio ti fa danna. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crata, una coniglia ti fa diventà. Perciò pensaci buono, Ciccino mio, ma per pensare più tempo non c'è. Questa donna che m'ha inguaiata, ma so sposata e me la c'è tenè. Questa donna che m'ha inguaiata, ma so sposata e me la c'è tenè.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

la verità, non mi aspettava mai. E già, secondo te, i tenerli delle vestizie casa voleva, metto l'onore in lato, tutti i piedi, scarpe sull'amicizia.

poneva a faticare tutte mattine, però senza capito qua ragione, tutte compagne che linda l'officina guardavano con occhio e compassione, non solo che mi aveva acceso il cuore, ma quando dice pure io fai sapere, disprezza, ma disprezza.

Shannon O'Yorn, the lad of the law, O Mala, the Fatim, the Sigiania, and Sherry Petta, and the boss of law. And Motorica, not a cosa ancora, non dava andata a tu sino signore, perché si tu, ma dissono da sora, si capace di t'accatta all'onore. Tronchi riempa solo da un mese, e a sora ma Maria se li ha sposati, sino come distrutta che sta casa,

che bello caffè, sulla Napoli s'anna fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità, adoro il caffè. Casa sente per sta città, è un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 guè, un po' di caffè, e l'inglese si scorda da te, si ven a sapere espresso che te, ah, che bello caffè, sulla Napoli sanna

che bello cavè, sulla Napoli s'anna fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Cattore cavè, che si sente per sta città, e un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce il sento per te, che dici, guè guè, un po' che cavè, e l'inglese si scorda con te, si viene a sapere, espresso che è. Che bello cavè.

faccia una persona, ridda e chiacchiarona, stessa finella, la faccia fa. Ma i sono una sbarressa, ma c'è una scommessa.

0: che l'età. Tenetemi presente.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Και
1: βουλήσει
0: ή δεν βουλήσει κα.
1: Αουράζα φάτσα εντάντε.

fan brens a cevenza. E se una lacrima scende, poi cosa succederà? Cammina fino a che non ci affai più.

danzar. E si na lacrima scena, poi cosa succederà? Cammina fino a che non già fai più di girella. Cammina sempre.

sabato senza sole, che giornata. Carmela aveva sci, ma non ne asciuta, voleva una risposta, una masciata, e sta risposta soia.

sabato senza sole come io. Carmela, te no coro in chiusa chiave, to bene mie, ce n'ha già dato pro.

sabato senza sole e io sono in spunta. Carmela in serra ombrella e sa presente. Voleva una risposta e adena pronta. Nuvasa mocca profumata e menta. Ciò spiega che il proverbio bucciarda poi non è. Non c'è sabato senza

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.